Sa fwa bon chengu, sheshe, sheshe, sheshe, sheshe na benkuba, sheshe, sheshe, sheshe, sheshe na benkuba, sheshe, sheshe, sheshe, sheshe na benkuba.